però da quando sono piccolo, l'ho già detto ieri, che avevo questo sogno, cantare questa canzone in questo posto. Ho avuto un modo di farlo ben due volte e vi ripeto, non so se la so cantare.

0: come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.

0: tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi.

0: il maestro Ruggero Passarini. Grazie Ruggero.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché, allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

sera di miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera che i cani parlano tra di loro della luna che sta per cadere e la gente corre.

sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, non se la manda in mano. Così nera da scordare.